Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

0: Guarda bene.
1: Mamma mia.
0: C'è.
1: Mamma mia.

Sì, ma da voi ci vedo!

0: sembrano dovuti. Chi le prima ha fatto la parte buona qua? Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guano di donna.
2: Guarda, compagni, ma mi è fiori che poco.
0: Ah,
2: c'è che poco di nuovo.
0: E che pulita, amico.
3: Oggi è salito cosa fa?
2: Ehi, è pure la sigaretta, ma c'è già arrivato. E che sangue, rame, è pure la sigaretta, c'è arrivato di nuovo. E giù, già la sigaretta, ma quando è che veniamo?
0: Profumi in guano di donna.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: sì, sveglia, ho capito, è ora di andare a scuola. Ciao, mamma.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: spigne te, portami al mare, ndo te pare, tanto spacco uguale.
1: Ma no, vai che insomma anche se.
2: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
1: Ah sì? E oggi che malattia ci avresti?
2: C'ho la febbre del sabato sera.
1: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Tu ricordi, signore?

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho due pratiche da sbrigare.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Bueno.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole 2.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

si parte. Quindi dai, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dai vari social, Facebook, Instagram, WhatsApp.

vado a salutare questa bellissima chattina, voi che state ogni sera con noi a farci compagnia. Dirty Cash. Vado a salutare Azzurra, Angela Baffo, Fenice, The Crow, Alize e Felix. People are lying in the street, trying to find somebody who me, who give to. Saluto a lui, a Ciro Becchino e la sua Paola. Saluto i nostri quattro bottini, Whiskey, Pirlotto, Samuel e Melody. I just want you to use me. Take me and abuse me. I got no time. Un saluto a DJ Bello, a Dioniso. E ovviamente non dimentichiamo i nostri titolari Shaq

0: lo leggo, lui lo sa chi è e lo saluta anche lui, anche se
1: ci sono
0: parole, non lo vedo.
1: Ho per una vita intera. Ho avuto paura, ho aspettato troppo. Ma stasera te lo dico. Finalmente.
0: Grazie a tutti per la buona diretta, a voi buon ascolto.
1: Per tutti questi anni. Mentre
0: ridevi. Partiamo con una bella canzone.
1: Senza saper.
0: Due cuori, Marco e Sofia, ti ho amato in silenzio. Tutta per voi, buon ascolto. E saluto con questa occasione a Jessie. Benvenuta in Radio Sole Luna in console Trovi Cami.

per essere amici ci vuole anzitutto il rispetto. Non importa l'età, il colore, religione, ci vuole il rispetto.

0: perché abbiamo aspettato così tanto.
1: Sofia.
0: Non importa più.
1: Adesso lo sappiamo.

0: Sono passati 30 anni e ti riconosco ancora.
1: Gli stessi occhi, come se il tempo non fosse mai passato.

Stasera alle ore 19 ci sarà Fabri, speriamo. Alle ore 20 ovviamente sarà Shaki. Alle ore 21 Rappati e chiuderà DJ Bello Bello. Meno male che ci ho guardato il nostro gruppo su Messenger e ho visto che ci sono alle ore 18. Se non Shaki stasera ci davo buca pure io.

0: Non ti lascio più andare.
1: E arriva la prima richiesta.
2: Può separarci ora.
1: Angelo Baffo dedica la canzone di Biagio Antonacci Tu sei bella per tutta la radio Sole e Luna. Grazie Angelo Baffo, buon ascolto.

Bene, abbiamo ascoltato la richiesta di Angelo, adesso andiamo a ascoltare Maluma e la Querecer per i Birillini Blu. Tutta per voi, buon ascolto e buon ballo!

Bene, bene, dopo aver ascoltato i mitici ricche e povere, andiamo a ascoltare la nostra Shakira e Dua Lipa, One Nation, One Dream, per i birillini oro. Buon ascolto! I nostri lovers!

vado a salutare il mio maritino Mihail. Ridi, ridi. Benvenuto a Radio Sole e Luna.

0: Maria, ma c'è un caldo.
1: Sai come a mamma che sente caldo? A mamma pure io soffro il caldo. Guarda qua mamma.
2: Adesso riposiamo un po' e ascoltiamo una barzellettina quando ognuno dice la sua sul caldo. Buon ascolto.
3: Sì, infatti appena cammino un ginocchio ci fa uscire in noi.
1: Narici, narici ovunque mamma. Guarda qua, almeno c'ho 20 narici nelle gambe.
3: Mi pensa quando è raffreddata. Umo c'ha a passare. E qua c'è l'altra camorria, puntuale, precisa, proprio là.
4: Signora, ma lei lo sente sto caldo che c'è?
3: Lo sento.
4: Ah, e a mare ci va, signora?
3: Ancora no, ci deve andare.
4: E a mare che ci va in costume?
3: No, con cappotto e sciarpa.
4: Ah, capito. Senta, signora, ma lo sto guardando bene, ma lei c'ha il labbro che è un po' gonfio.
1: Sì, signora, è caldo. C'ho tutto l'IRPEF sul labbro.
3: Sì, c'ha l'IRPEF nel labbro, la partita IVA nell'orecchio. Ma poi con sto caldo quanto si suda?
1: Siamo mia mamma, non mi fare preoccupare. Ma la pressione buona ce l'hai?
3: Mamma, ce l'ho un po' bassa.
1: Ah, mamma, come bassa? Ma prendete qualche cosa, che adesso lo vuoi il succhio di frutta. Te lo prendo il succhio, mamma.
3: Va bene, va bene.
1: Tieni, mamma, bevilo piano che è ghiacciatolo.
3: Sì, ghiacciatolo è l'ottavo nano, quello che sentiva freddo.
4: Ecci. Signora, mi scusi, è l'allergia.
3: Ma è che tutte quelle con i problemi sono a casa mia. Quello che c'ha lo svenimento e c'ha il succhio di frutta. Quella che c'ha l'IPF nel labbro e il caffè da sopra. E quella che c'ha l'allergia.
4: Ecci.
1: Ma che soffre di allergia, signora?
4: Signora, che brutta l'allergia. Io già in primavera, appena iniziano a volare i polli nell'aria, io già starnutisco.
1: Signora, mi permetta, lei deve fare come me. Si deve prendere questo, l'antistaminchiolo, e vedrà che le passano tutti gli starnutoli.
4: Grazie, signora.
1: Ma se figure, signora, ci dobbiamo aiutare a Vicenza.
3: Ecco, bravo, fatevi valigie e ve andate a Vicenza.
1: A proposito, mamma, il dottore mi scrisse questa ricetta, ma è incompleta. Che faccio? Chiami tu e glielo dici.
3: Che cosa ha sbagliato?
1: Qua, mamma, c'è scritto che devo prendere la vitamina E. Ehi, che cosa?
3: Prendere vitamina E?
1: Vitamina E?
3: E che l'ha lasciato così in sospeso?
1: E infatti, mamma, vitamina E? E che cosa? Chi mi pigliare, mamma?
3: Guarda, hanno un neurone dove sei in due, mezzo ciascuno. Deve prendere la vitamina E. Sì, c'è scritto così, vitamina E. E poi, la vitamina E. L'abbiamo capito? Non siamo chiedini. Dico, qua c'è scritto vitamina E. E che cosa? Dico, non è che si lascia al caso.
1: Signore, prendi,
3: dico tutta la vitamina E. E cosa mi rilassa?

Siamo arrivati quasi alla fine della mia diretta. Ovviamente ascolteremo anche un po' di napoletano. Voglio a te con Gianni Celeste. E Jerry Drew. Questa per voi, buon ascolto.

0: Piazza Roma insieme a...
1: Eccoci qua con questa bella canzoncina, vi vado a salutare ringraziando a tutti per l'ascolto. Non lo so quando ci sarà la prossima. E non andate via perché arriva lui, Micio.

Diamo la buonasera a Honey Darling, poi a Azzurra, Rottweiler, Marica, Felice, Crow, Alice, Felix, Whisky, Pirlotto, Samuel. Poi abbiamo Frankie, Elcora, Jesse, Mihai, Kami, Bello, Melody, Dina, Shaquille, Becca, Morto, Paola e io.

Tanto le i pulcini della Came sono arrivati già un chilo e mezzo. Brava, brava. Vale magna che c'ho fame. Buonasera Claudio. Buonasera, buonasera Claudio. Portato i ghiaccioli. Grazie, grazie Claudio. Portate i ghiaccioli, i pinguini.

poco fa la temperatura di Brindisi segnava 34, pensate un po', ero a Brindisi tra le 13 e le 14, sicuramente c'era 38.

arriva. Donde sta Andrea? Donde sta mi corazon? Boh, non lo vedo più. Mi cicolatino Gary Halliwell.

Francia-Spagna ieri semifinale 0-2, poi stasera abbiamo, bisogna anche dare notizie, abbiamo l'altra semifinale tra Argentina e Inghilterra. La vincente giocherà con la Spagna. Ma cosa ce ne frega a noi? Diamo la buonasera a Stefano. Buonasera, ciao Stefano.

Oggi è 19.09 del 15 luglio 2026, ancora non è passato nemmeno mezzo mese. Vediamo che passa presto pure insieme a agosto. Qualche brano ballabile, un po' più veloce, sempre, sempre, Gheo da Silva, Albano e Romina.

0: e la consola Miccione. Ciao Franky.
1: Sei padrone di me.
0: Loro sono, è una versione remix ballabile, sempre sempre Albano e Romina Power. Sempre!

0: La favola mia, lui si chiama Renato Zero per Dina.
1: Mua, mua, mua, mua.

0: sigarette si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.
1: Tutta perdina, la favola mia, Renato Zero.

0: Muove bene i fianchi, Claudio. Bravo, Claudio. Sembra Adriano, Adriano.
1: Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Almeno Ciro. Poverino Ciro.
1: Per favore Rosina, dammelo.
0: Così almeno Ciro. Fagliele vedere, sbatti.

0: gli occhi bianchi.
1: Paola, c'è Miai, che è molto bello, eh. Visto la foto, Paola, Prova a mandare un messaggino a Miai, magari, non sa mai, c'ha i polli, i tacchini, c'ha il maialini e c'ha le galline che fa buon brodo, quelle vecchie.

qua o ti decidi Rosti, se no qua finisce, non la finisce più sta canzone. L'ho fatta finire io. Oh, eccolo qua, Dalida con l'asset, Modern Shore, come ho detto, il francese, boh.

Eccola qua, è arrivata Landi. Buonasera, buonasera Landi, alla console c'è Mizzone. Abbiamo ascoltato Dalida, arriva The Best 80. Cosa sarà? Boh. Buonasera, buonasera Landi.

questa siamo agli anni 70, forse nemmeno, forse fine anni 60, la spada nel cuore, appunto 1970, leggo Patti Pravo.

0: primavera.
1: Ma qua siamo in estate, raga, 40 gradi, cara. Patti bravo, e viva ancora, sì.

Abbiamo cenato, Jesse? Ma com'è che non regolo mai i giri prima? Ah, mannaggia. Ok, fatto, amigos, para sempre. Los Madolos.

0: come preparare? Io non ho preparato un bel niente perché non ero in diretta, non toccava a me, Jazzy.
1: Io te conosco sempre.
0: Volete ballare con me?
1: Balla sempre, mi giuro.
0: Ho fatto un ballo di gruppo, raga. Volete ballare con Micione?

Voi seguite solamente il leader. Il leader chi è? Micione? Seguite? Fate quello che dice Micione. La izquierda alla derecha.

Beh, è andata bene, dai, è cantata benino, dai. Sigame, sigame. Chuck per Micio in arrivo. Franco, Franco, lui si chiama Francesco Battiato. Franco, te lo leggo negli occhi con un bacione, Dina.

0: Te lo leggo negli occhi. Stai soffrendo per me. E nei tuoi occhi che piango.
1: So pure che si fanno la risatina, ma non me ne frega niente.

0: il grande Peppino Di Capri con una bella sua canzone che arriva. Buonasera Giuseppe, ciao.
1: Se nascerà.
0: È stato un grande, abbiamo parlato tanto, ci ha tanto fatto sognare. Vabbè, io ero troppo piccolo, non mica ballavo, è che ballavo. E io a malapena quando mi invitavano a ballare arrivavo alle tette.

Questa la canta anche Adriano, però è bella sta versione. Dai, don't play that song. Non suonare quella canzone. Che c'entra? Mica è morto Giuseppe. Oh, vuoi vedere che la doveva mettere Shaggy, sa se mannaggia un ciuccio, manna. Vedi, vedi?

Lena sarebbe comunque Maddalena, no? È un nome che si usava prima. Lena, facciamola a pezzo.

0: Lena, facciamola fare. Lena.
1: Eh sì, dai, ho dovuto cambiare perché devo salutare, la canzone sta per finire. Quindi, mare mare, Luca Carboni a saluto, arriva tra un minuto la Jessy e poi ci sarà la Shaki, poi ci sarà Bello Bello. Mancano 2 minuti e 30, vabbè dai, saluto tra uno.

Ho comprato un grappolino di uva, raga, 3 euro pagava, mannaggia uciuccio. Uva Italia senza semi, dai, va bene, sto periodo è così. Allora ragazzi, saluto tutti, vediamo un po', devo fare io la lista. Honey Dumpling, Azzurra, Rottweiler, Marica, Landi, Fenice The Crow, Claudio, Alizé, Paola, Ciro Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Frankel, Cora, Jesse, Bello, Giuseppe, Melody, Carmen, ancora brava Carmen, Dina farà le, abbiamo detto, le 21, e poi ci sarà pure Bello, arriva Jesse. Salutiamo la Sciacchi, Felix e mi saluto da solo. Ciao Micione! Mare, ma che voglia di arrivare. Un abbraccio a tutti, grazie ragazzi, e diamo la buona diretta a Jesse. 3, 2, 1, vai! Buona diretta, Jesse!

0: Benvenuti sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire in console l'inarrestabile, l'imprevedibile Jesse DJ.
1: E rieccomi qui, buonasera a tutti, ben ritrovati su questa bellissima chattina. Ringraziamo il nostro carissimo Micio, bellissima diretta come sempre. Un saluto va per la nostra carissima Shaki. Andiamo a salutare a tutti quelli che sono qui sulla chattina. Un saluto va per Dina, per Giuseppe, per Cami, per Melody, per DJ Bello, Frank El Cora, Whisk, Samuel, i nostri bottigini, Pirlotto, Ciro e Becchino, Alice, Claudio, Degro, Felice, Landi, Marik, Rottwell, Azzurra e Darling. E grazie a tutti voi della buona diretta e a voi un buon ascolto. E un saluto va per tutti che l'ascoltano all'esterno. Grazie Alice.
0: La sua voce vi stravolge. In console, Jesse DJ.

sentiamo la prossima in mia compagnia. Andiamo ad ascoltare Andrea Bonafini, forse sì, forse no. E questa la voglio dedicare per tutti voi. Eh sì, forse no.

tutto lo diamo per Fofi. Se mettessi il nome ti potrò salutare col tuo nome. Ragazzi, adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, che va in dedica per tutti gli uomini sulla chattina, per tutti voi. E mi raccomando, fate solo un movimento.

0: Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia e per Kami e Miai. E questa è. Mannaggia miseria. Tutta per voi. La pace del mio cuore.
1: Senti la

0: Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. Sono ricchi e poveri, cosa sei? E questa la voglio dedicare tutta per i birilli bianchi.
1: Per sempre con me. E se il tempo dovesse cambiare tutto? Se il mare dimenticasse il suo flusso?

cosa sei per i birilli bianchi? E camisa social per i birilli bianchi?

Maurizio, ci sono io, DJ Jesse. Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Oltre il silenzio, e questa la dedico per tutti voi su questa bellissima chattina.

la prossima che voglio dedicare a Maurizio, il primo papero e la sua consorte. Andiamo ad ascoltare Se ti dovessi inventare.

0: ma che tiene a nascondere.
1: Ragazzi, scusatemi, adesso andiamo ad ascoltare la prossima in mia compagnia, è Rosaro Miraggio e Lacrime di Stella.

e Andrea Zeta e Rosario Maggio, Lacrime di Stelle. E questa va per tutti voi.

0: Sì, Giuseppe, io ho parlato, né? Scusami, infatti, ciao tesoro mio, un baciotto. Adesso coltiamo la prossima, il mio compagno Whitney Houston. E questa la voglio dedicare tutta per Patty, con un bacio, tesoro.
1: Mua.

Ok ragazzi, metterò ultima e dopo io vi saluterò. Adesso ascoltiamo Alberto Selle, Killalà, Killalà, non valo la mazza.

Ok ragazzi, io su questa vi saluto e vi lascerò alla nostra carissima Shaki. Grazie a tutti ragazzi e vi auguro a tutti un buon proseguimento e ciao belli. Shaki, vai e ti auguro di qua buona diretta.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. Questa sera si sente? Benvenuti su Radio Sole Luna, un grazie a Jessy per aver sostituito chi? Patti. Vabbè, cominciamo a salutare soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Allora salutiamo Alberillo senza nome, Wuff, Azzurra, Rottweiler, Perla, Marica, Fati Zero, Landi, Feniste, Grove, Catwoman, Alice, Felix, e adesso vado su.
2: Sexy, nuda su una Bentley, con i fari spenti, ma cosa mi fai?
1: I nostri bottini Pirlotto, Whisky, Melody e Samuel. Un saluto a Paola, Ciro il Becchino, Jessy, ancora grazie Jessy, Miai, Cami, brava Cami per la tua diretta, ottima diretta, Andrea, Rita, DJ Bello, DJ Pelato. Un saluto a Giuseppe, CT e a Micione. Ma come gentile Maurizio, fra ieri e oggi, molto gentile. Sarete mia compagnia fino alle ore 22, poi arriverà lui DJ Bello Bello. E come dico sempre, buona musica, buon ascolto e buon divertimento con Shaki. Stasera si scherzecchia un po', Seconda parte un po' allegrotta,
2: Che gira nel club.
1: E la testa gira.
3: Che gira, la stanza che gira.
1: Con Fred De Palma.
2: La gira, la notte vola, è una rapina, col cuore in gola, la festa continua.
1: No, termino alle 22.

Grazie Maria. Poi volevo salutare anche una mia ascoltatrice dall'esterno, Lucilla. Ciao Lucilla.

Dopo vi devo raccontare cosa mi ha detto il papero prima in privato. Faccio la spia, papero.

mi dispiace, Giuseppe non ne ho. Io non sono divorziata. Anzi sì, mi ha fatto divorziare il Signore.

E si continua su Radio Sole e Luna. Lei, Anna Oxa, storie. E adesso la racconto io una bella storiella. Vabbè, non è una storiella, è una cosa vera che ha combinato oggi il papero. Siccome domani parte per la Sicilia, lui e sua suocera. Cosa le ha combinato? Ha preparato la valigia, sua suocera, e gli ha nascosto tutte le mutande. Lei se n'è accorta e gli ha corso dietro con che cosa? Il papero, non mi ricordo più. Gli ha corso dietro con che cosa? Col bastone, con la scopa, non lo so, non mi ricordo più. Quanta storia da vivere. Dai, questa la dedico ai birilli. Vabbè, ai moderatori, su, dai, moderatori.

e Giuseppe si associa, che si associa, si associa perché gli manda 1000 euro. Te li mando io, dai Giuseppe. Però devo aspettare il prossimo mese la pensione.

parlavamo di suocere, ho detto a socera. Ma ciao Cami, grazie.

0: spazio richiesta.
1: Lei si chiama Elsa Lila, il brano Valeria. Questo brano me lo richiede Fatti e lo dedica all'amica sua Lucilla.

ma non è il CET quello lì. Si sarà preso 2 litri di camomilla questa sera. Tutto bello calmo, tranquillo.

0: Pastora Soler, non credere.
1: No.
0: Micio, è per te. Bellissimo brano della grande Mina. Però lei, Pastora Soler.
1: No devuelvas al viento.

0: offriria.
1: Allora ringrazio il tuo zio Turiddo. Salutami anche Ianciulina, anche Carmela del terzo piano.

Per i birilli, oro. Nel cuore lei. Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli. E poi ci sarà il brano di Micione.

Ciao Daras. E poi, allora ci siete tutti? Fra poco arriva Micione.

0: nostra riva è abbacco. Arriva e abbacco. Arriva, abbacco. Arriva e abbacco. Todo il mondo una mano arriva, solo una mano arriva. No, vamonos a la izquierda y a la derecha. Izquierda, derecha, izquierda.
1: Ma quanto sei bravo, Micione!
0: Vamonos, izquierda.

0: Dígame. Dígame.
1: Questi sono pezzi unici, eh? Solo io li ho.
0: Un pasto indietro.
1: Non li trovate su YouTube. Nemmeno cliccando Shazam, eh? Inutile.
0: Chiedo. È un pasto dreccio.

Comunque, Micio, sei una sagoma. Divertentissimo.

0: a me.
1: Spazio richiesta.
2: Questo brano me l'ha richiesto sempre lei, Fatti, la vuole dedicare a tutta la chat. Se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo. Grazie, Fatti.
3: Ora sto per dirti che.
2: E poi dopo un po' di musica un po' leggera, dai.

vergogni, ma per carità. Se adesso te ne vai, grazie fatti. Bella quando, io leggo quando, ti vedo. Cece Barretta.

0: piccola.
1: Omaggio ai calabresi.
0: Io nel cuore immenso.
1: Anzi, saluto mio figlio che sta in Calabria. Ciao Mau.
0: Immenso grande.
1: Purtroppo si chiama come il papero mio figlio. Quando chiamo mio figlio mi viene in mente quello lì.

0: Io la taglio questa, sono arrivata appena a metà.
1: Sono sicuro che tu ti pentirai, ma il destino ha giocato un brutto scherzo mettendoti davanti.
0: È arrivato anche Luigi, ciao Luigi!
1: Ha voluto mostrarmi il paradiso.
0: Questa sera sei entrato prima, ieri avevamo già chiuso.
1: Ma non ha senso, ma nessun senso, perché la vita è piena di sorprese.
0: Grazie Luigi!
1: La vita è piena di sorprese.
0: Adesso chiudiamo alle 23. Fa troppo caldo. Siamo stanchi. Dai, bello quanto ti vedo. Sì, c'è berretta, io la sfumo. Eccola qui, l'orchestra Bagutti. Il cielo è una coperta ricamata.
1: Il cielo è una coperta ricamata.
0: La prossima la voglio dedicare proprio al papero, è proprio adatta a

0: glielo preparavo io il cestino a Giuseppe, ormai lo sanno tutti.
1: Se vuoi sentire.
0: Gli mettevo il succo di frutta al Billy, il buon di motta, la mela. Allora, caro papero, questa è per te. Salutiamo a Bobbe, notte Bobbe. Povero Bischero, Michele Rondella. Per te, Maurizio, povero Bischero.

0: Ciao signora Sara, buonasera. Buon ritorno in Sicilia.
1: Di essere un altro.
0: E gli dia qualche bella mestolata in testa a suo genero. Poi la sente di più perché è pelato, vabbè, non ha neanche i capelli.

0: una manzurca pure questa, Nai. La pensione.
1: Tutti insieme pronti in fila, ci troviamo.
0: E poi c'è il brano da micione per me.

0: Buonanotte, Maria.
1: Sarà solo 4 lire, ma in mano mia devo finire. Forza, dammi la pensione, che devo vivere.
0: Maria, stai lì un attimo.
1: Forza, dammi la pensione, fuori da ne.
2: 18, scusi, 18 permesso, 18 scusi, scende, 18,
3: scusi signore,
2: dica 18, dica,
3: perché dice sempre 18?
2: È che non altro che se fa i cazzi sua, 19,
4: spazio richiesta.
0: Pietro Galassi, ti amo davvero. Questo brano me lo dedica a me Micione, grazie Micio. E questo è il mio penultimo brano. Mua.

non ti perdere in mare, quando parlo con te. Comunque, se dovessi ricadere in mare, dovresti galleggiare, con quella testa pelata lì galleggi sicuro.

0: Allora, dopo Nicione innamorato.
1: Voglio ascoltare il mio cuore impazzito per te.
0: Ore 22, DJ Bello. Mi raccomando, DJ Bello è il mio canto libero.
1: Sussurrarti che al mondo.
0: Che sono un po' di giorni che Nicione non l'ascolta e ha bisogno.

0: perché domani mi voglio riposare.
1: Miau no.
0: Miau no.
1: Miau
0: no. Buonanotte Andrea!
2: Miau miau miau e tutti i gatti miau miau miau miau.
1: Perché mi mandi?
0: Comunque grazie a tutti, spero che la mia musica sia stata dei vostri gradimenti, speriamo, altrimenti pazienza.
1: Amore mio mio mao meo mio, io non ti voglio più, mio mao meo, in aiuto.

0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: E poi tutti giù a spiare quello che succederà.
0: Qua dobbiamo divertirci, ragazzi.
2: Oh.

0: Buona diretta, DJ Bello. Alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.

Buonasera a tutti qui, dice bello bello, tutto lo staff di Radio Soluna. Grazie sempre a Dina, mi ha passato la diretta calda come sempre. Bravi DJ, sempre su Radio Soluna, pimpanti, veloci, sempre su Radio Soluna. La prima giura beba dati, buoni per voi. Facciamo bene solo Dina, affettuosi, calorosi come sempre, Dina Micione. Maxi Barbono e tutto lo staff di Radio Soluna e tutti i DJ mi hanno preceduto prima di me, belli bravi sempre su Radio Soluna. Facciamo una bella diretta a tutti quanti, grazie a tutti, buon ascolto, la preferenza ed è una buona diretta, grazie a tutti, buon ascolto sempre su Radio Soluna, me la quanto

sempre buonanotte a chi va, sempre su Radio Soluna, mi raccomando, buonanotte, buonanotte a chi va, alla prossima e grazie che sei venuto ad ascoltare Radio Soluna.

0: Keiner dir 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.
1: Eccola qui, tutta per le volte, già bella bella, sempre su Radio Saluna. Asbra, Holy Day, One New Bindo, Free Will, Rave, Rave, Rave.

0: E guarda cazzo che di belli sta arrivando anche il brano musicale e tutta per voi che c'è bella bello e tutto lo sta più di Radio Sole Luna.
1: It's your zoo and they're number 5 with Don't Go and they're really good.

E va ragazzi belli belli, va con DC, tutte le volte c'è bella bella, sempre su Radio Soluna, prima di una bella parte fatta di cuori per voi.

che rockettari sono rockettari, ma quante sentite voi rockettari? Io l'ho sentito in pista, i rockettari, sono andato a vedere una volta i rockettari da vicino, i complessi che ballano dentro i pub, i rockettari.

Eccola qui, tutta per il nostro grande missione. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, mio canto libero.

0: noi, al di là del limite degli occhi tuoi.
1: Si associa anche la grande DJ Rita, bella bella, wow wow wow.

Ma ragazzi, belli belli, dai dai, facciamo pure un po' di musichette, dai, su su, di sempre di Lucio Battisti, un po' di musichette per sempre il nostro DJ di missione. Dateci bello bella, dai, su, un pochettino di canzoncine di coso di Lucio Battisti, le mettiamo, dai, su.

0: raccomando, non date bianchi, certo, bello bello ancora, per voi, sempre suonati solo una prima di due beppate, patate quali per voi, andate via, andate via, non andate via, mi raccomando,
1: Ho visto un uomo che moriva per amore.
0: E vai sempre per nostro micione 10 ragazze per me, va va vai va.

0: Ebbè, ragazzi, belle donne e donne, dai dai dai, col grande Vasco Rossi, l'Aquilone, tutte per poterci bello bello.
1: Non sono per le cose che finiscono, non compatisco quelle che non durano, non sono per le cose che ti lasciano all'improvviso solo.

bella, bella, bella, bella. Vasco Rossi è bravo, eh. Ce n'è un'altra pure anche di Vasco Rossi, ragazzi, eh. Facciamo un po' misto stasera, eh? Sempre su Radio Sole Luna, la prima di una bella, batte, batte, cuori per voi.

Eccolo, sempre il grande Vasco Rossi. Vivere non è facile, tutto per fortuna, per la bella.

adesso c'è anche Rita al brano musicale Gardina, questa lo spazzacamino, va mai, offerta speciale spazzacamino.

Grazie a tutti, da DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Sulluna e di tutto il mondo. E grazie a tutti, buon ascolto e la buona benenza. E grazie a tutti, DJ mi hanno preceduto prima di me, sempre su Radio Sulluna, mi raccomando, numerosi, Commissione e Dina e tutto lo staff di Radio Sulluna. Sempre su Radio Sulluna, mi raccomando, numerosi, mi raccomando, Io vi faccio una bella notte, una bella serata e una buona notte. Un bacio a tutti e un saluto grande e affettuoso come sempre di Nemicione, Alessandro Bono e tutto lo staff e tutti quanti DJ sempre su Radio Sulluna. E grazie a tutti, una buona notte a tutti, alla prossima, sempre su Radio Sulluna, mi raccomando, non mancate, al prossimo appuntamento sempre su Radio Sulluna. A domani, ciao ciao a tutti, buonanotte a tutti e grazie a tutti, alla prossima sempre su Radio Sulluna. Ciao ciao.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: 3.
1: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

tu vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti, e poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

Picchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.